si suona così, con grazia plebea le mani che sudano ed offrono a noi, caro desir, l'arabesca impossibile.